0: XEH 1420, la Vallenata Mayor. La Vallenata Mayor.
1: La 1420 te da la hora, 2:39, 2:39 minutos.